morta. Ma poi aprì la coppola, era una bambina là dentro, tranicchiata sul fianco.